Ali Shuffle, niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck. No. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan or The Way.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: La macchina del tempo, la macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
2: Non è così che passa in fretta.

è stata una battaglia persa. Niente che mi tira su, nemmeno un'ora di violenza che consoli alla TV.

senza cuore dentro nei portoni, notti da coprire il cielo coi cartoni, notti senza cuore dentro nei portoni, notti da coprire il cielo coi cartoni.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Del Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere il presidente. La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. L'indicazione è stata elaborata quando era stato scrutinato poco più della metà dei voti. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: La crisi della casa scuote il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sanchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Tra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi del diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici delle volanti. Ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia condotto negli

0: uffici per l'identificazione avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti, poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
1: Infine, lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella, nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri, domenica, è stata una giornata importantissima per i colori azzurri, al servizio della nostra Federica Sorrentini.
2: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, 2 italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al photo finish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:04.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 5 ottobre si festeggia San Placido Martire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Il proverbio del giorno è: ogni grano ha la sua semola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con Urano nel segno, che fa amicizia con la Luna in Gemelli, chiedete a un amico di condividere i progetti. Insieme centrerete un fortunato bersaglio. Darete il meglio di voi in una causa comune, con fiducia e comprensione. Cose diventate merce rara.
2: Toro, siete alla ricerca di una occupazione? Potete contare sul prezioso appoggio di Giove, Marte, Nettuno e Plutone. Non sprecate questo momento fortunato. È ora di spingere il piede sull'acceleratore, di vivere nel presente e scegliere le vie giuste per il futuro.
1: Gemelli, la Luna nel segno sorride a Venere e Urano. Scaccerete la monotonia nel rapporto con il partner con qualche piccola e piacevole provocazione. La vostra curiosità sarà stuzzicata da nuovi incontri che vi permetteranno una crescita personale.
2: Cancro. La Luna nel segno crea un'opposizione a Plutone. Sarete messi alla prova con dei cambiamenti necessari che però vi è faticoso attuare. Non trovate delle scuse inutili. Voltate pagina e vi sentirete liberati da qualcosa di inutile e sbagliato.
1: Leone. Con Venere nel segno e la Luna alleate, ottimi momenti in famiglia. Creerete un'atmosfera di intesa, ascolto reciproco, complicità. Che prodigio! Finalmente vi scrollerete di dosso il nervosismo che vi offusca il sorriso e farete parlare il vostro cuore.
2: Vergine, non sprecate questo buon momento lavorativo. Bando allora a incertezze, titubanze e timidezze. Convincetevi una volta per tutte delle vostre capacità. Dopo un lungo periodo di semina è arrivato finalmente il tempo della raccolta. Approfittatene.
1: Bilancia. Urano contrario vivacizzerà la vostra vita, ma ad alcuni di voi potrebbe addirittura stravolgerla. Proseguite dunque con i piedi di piombo. C'è qualcosa in una persona a voi vicina che riesce a infiammare con un non nulla la vostra aggressività.
2: Scorpione, la Luna in Cancro vi aiuterà a risolvere annose questioni con una persona che siete costretti a frequentare. Poi, finalmente, volterete pagina. Avete così tanto entusiasmo che gli amici si lasceranno trascinare volentieri dalle vostre proposte.
1: Sagittario, con una Luna che si diverte a punzecchiarvi, il vostro umore andrà incontro ad alti e bassi. Ma per fortuna i vostri amici vi verranno in aiuto. Si creerà un clima di apprezzamento e stima reciproca. Riuscirete a comunicare in modo sciolto, efficiente.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che bisticcia con la Luna in Cancro, il vostro umore sarà ballerino. Per riequilibrarvi praticate l'introspezione. Rischio di essere coinvolti in pensieri negativi e di voler imporre a tutti i costi il vostro parere sugli altri.
1: Acquario, avrete una buona dialettica e un'ottima capacità persuasiva. Se vi ci mettete, insomma, riuscirete a vendere un frigorifero a un eschimese. Fate fruttare le vostre capacità, affidandovi al vostro intuito ed estro creativo. Date retta alle stelle.
2: Pesci, con la Luna nel favorevole segno del Cancro, farete dei sogni veritieri, capaci di offrire una nuova chiave di lettura a situazioni che vi stanno a cuore. Vi guideranno di certo anche verso una più profonda comprensione di voi stessi e degli altri.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ucraina e Zelensky annunciano una proposta americana per nuovi colloqui con Mosca. Medio Oriente, aiuti, rivendicano attacchi agli impianti petroliferi sauditi, politica, confronto tra medonirenzi e italiani sui moderati, gasolio, scade lunedì lo sconto sulle accise, da Assisi Mattarella richiama la pace, la dignità delle persone, a Torino una donna sfugge all'aggressione del compagno insieme alla figlia, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Del Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere il presidente. La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. L'indicazione è stata elaborata quando era stato scrutinato poco più della metà dei voti. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: La crisi della casa scuote il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sanchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Tra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi del diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici delle Volanti. Ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia. Condotto negli uffici per l'identificazione, avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti e poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
1: Infine lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri domenica è stata una giornata importantissima per i colori azzurri al servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dal termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 5 ottobre si festeggia San Placido Martire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Il proverbio del giorno è: ogni grano ha la sua semola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con Urano nel segno, che fa amicizia con la Luna in Gemelli, chiedete a un amico di condividere i progetti. Insieme centrerete un fortunato bersaglio. Darete il meglio di voi in una causa comune, con fiducia e comprensione. Cose diventate merce rara.
2: Toro, siete alla ricerca di una occupazione? Potete contare sul prezioso appoggio di Giove, Marte, Nettuno e Plutone. Non sprecate questo momento fortunato. È ora di spingere il piede sull'acceleratore, di vivere nel presente e scegliere le vie giuste per il futuro.
1: Gemelli. La Luna nel segno sorride a Venere e Urano. Scaccerete la monotonia nel rapporto con il partner con qualche piccola e piacevole provocazione. La vostra curiosità sarà stuzzicata da nuovi incontri che vi permetteranno una crescita personale.
2: Cancro. La Luna nel segno crea un'opposizione a Plutone. Sarete messi alla prova con dei cambiamenti necessari che però vi è faticoso attuare. Non trovate delle scuse inutili. Voltate pagina e vi sentirete liberati da qualcosa di inutile e sbagliato.
1: Leone. Con Venere nel segno e la Luna alleate, ottimi momenti in famiglia. Creerete un'atmosfera di intesa, ascolto reciproco, complicità. Che prodigio! Finalmente vi scrollerete di dosso il nervosismo che vi offusca il sorriso e farete parlare il vostro cuore.
2: Vergine, non sprecate questo buon momento lavorativo. Bando allora a incertezze, titubanze e timidezze. Convincetevi una volta per tutte delle vostre capacità. Dopo un lungo periodo di semina è arrivato finalmente il tempo della raccolta. Approfittatene.
1: Bilancia. Urano contrario vivacizzerà la vostra vita, ma ad alcuni di voi potrebbe addirittura stravolgerla. Proseguite dunque con i piedi di piombo. C'è qualcosa in una persona a voi vicina che riesce a infiammare con un non nulla la vostra aggressività.
2: Scorpione, la Luna in Cancro vi aiuterà a risolvere annose questioni con una persona che siete costretti a frequentare. Poi, finalmente, volterete pagina. Avete così tanto entusiasmo che gli amici si lasceranno trascinare volentieri dalle vostre proposte.
1: Sagittario, con una Luna che si diverte a punzecchiarvi, il vostro umore andrà incontro ad alti e bassi. Ma per fortuna i vostri amici vi verranno in aiuto. Si creerà un clima di apprezzamento e stima reciproca. Riuscirete a comunicare in modo sciolto, efficiente.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che bisticcia con la Luna in Cancro, il vostro umore sarà ballerino. Per riequilibrarvi praticate l'introspezione. Rischio di essere coinvolti in pensieri negativi e di voler imporre a tutti i costi il vostro parere sugli altri.
1: Acquario, avrete una buona dialettica e un'ottima capacità persuasiva. Se vi ci mettete, insomma, riuscirete a vendere un frigorifero a un eschimese. Fate fruttare le vostre capacità, affidandovi al vostro intuito ed estro creativo. Date retta alle stelle.
2: Pesci, con la Luna nel favorevole segno del Cancro, farete dei sogni veritieri, capaci di offrire una nuova chiave di lettura a situazioni che vi stanno a cuore. Vi guideranno di certo anche verso una più profonda comprensione di voi stessi e degli altri.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Brasile le proiezioni indicano un ballottaggio tra Lula e Flavio Bolsonaro, Ucraina nuovi aiuti tedeschi e proposta americana per riaprire i colloqui, Spagna cresce la pressione su Sanchez per le elezioni anticipate, carburanti scade oggi lo sconto sulle accise del gasolio, Garlasco e genitori di Chiara Poggi chiedono rispetto e ribadiscono fiducia nella giustizia, Catania inchiesta sulla morte di un uomo negli uffici della polizia, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Il Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere il presidente. La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. L'indicazione è stata elaborata quando era stato scrutinato poco più della metà dei voti. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: La crisi della casa scuote il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sanchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Tra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi del diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici delle volanti. Ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia. Condotto negli uffici per l'identificazione, avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti e poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
1: Infine lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri domenica è stata una giornata importantissima per i colori azzurri al servizio della nostra Federica Sorrentini.
3: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dal termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea Elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri.

0: Limitei. Terzo, Cristian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con la nostra trasmissione Radio Web. Ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi a parlarvi di tecnologia alla radio. Ben sintonizzati se state ascoltando questo programma alla radio, o ben collegati magari se lo fate attraverso il vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche il vostro computer, il tablet, che ne so, anche il vostro smartphone, attraverso l'app. Benissimo, io direi possiamo partire, perché avremo tanta buona musica come sempre ad accompagnarci, ma soprattutto saranno le notizie e le novità che vi segnaleremo in questa puntata. State con noi.

C'è subito questa notizia, amici, che ha fatto il giro del web e noi ne parliamo perché siamo sempre un po' titubanti quando si parla di agenti di intelligenza artificiale che prendono un po' decisioni al posto nostro. E come ipotizzato giorni fa, quando il primo ministro Anthony Albanese ha comunicato l'accesso non autorizzato al portale Australian Medicare, il numero di incidenti causati dagli agenti di OpenAI continua ad aumentare. L'azienda californiana avrebbe confermato degli attacchi contro dozzine di terze parti, tra cui i siti della SEC e del Dipartimento del Commercio. Alcune immagini degli utenti sono state poi caricate su siti di hosting pubblici. In seguito all'incidente Hugging Face, OpenAI ha avviato questa ampia revisione delle azioni eseguite dagli agenti durante l'addestramento e la valutazione. Nella maggioranza dei casi il compito era proprio l'accesso a contenuti web di pubblico dominio per rispondere alle domande. Gli agenti hanno interagito con siti web di terze parti in modo che esulavano dai compiti, diciamo così, assegnati, ad esempio effettuando l'accesso con delle credenziali trovate online o magari aggirando anche il controllo degli accessi. OpenAI sottolinea che sono state avvisate dozzine di terze parti a partire dai casi in cui gli agenti hanno aggirato i controlli di sicurezza, compromesso la disponibilità di un servizio online, causato anche un impatto, diciamo, negativo su siti e servizi. Alcuni si sono gestiti da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni. Secondo Bloomberg e il New York Times, degli agenti avrebbero attaccato i siti appunto sec.gov e investor.gov della SEC appunto americana, e anche del Dipartimento del Commercio, il sito del Dipartimento dell'Educazione. In quest'ultimo caso, il tentativo di accedere ai dati per fortuna è fallito. Negli altri casi questi tentativi comunque hanno avuto successo, ma comunque si tratta, ecco, di dati pubblici. Un portavoce di OpenAI ha dichiarato che gli agenti hanno considerato i siti governativi un po' come delle fonti pubbliche autorevoli. Però attenzione, perché si tratta comunque di comportamenti non previsti, hanno agito in totale autonomia.

Grande musica anche oggi all'interno di Radio Web, amici, in questa nostra playlist. Io direi ancora di restare un po' all'interno dell'intelligenza artificiale, perché due dei tre giudici del Tribunale di Appello del Distretto della Columbia avrebbero confermato la designazione di Supply Chain Risk del Dipartimento della Difesa. Insomma, c'è Anthropic che rimane ancora in questa blacklist e i modelli cloud non possono essere utilizzati dai militari né dalle aziende che lavorano per il Pentagono. Questa decisione è, diciamo, opposta a quella emessa dal Tribunale della California a fine di agosto. Il governo americano, ricorderete, che aveva chiesto di rimuovere le restrizioni per consentire tutti gli usi legali di cloud da parte dei militari. Anthropic ha respinto la richiesta, in quanto non vuole che questi modelli vengano utilizzati per la sorveglianza di massa o per lo sviluppo di armi autonome. Il Pentagono ha quindi considerato Anthropic un pericolo per la sicurezza nazionale. La designazione è avvenuta proprio sulla base di due leggi, una delle quali è prevista la giurisdizione esclusiva del Tribunale di Appello del Distretto della Columbia. Anthropic comunque ha vinto in primo grado al Tribunale della California. Secondo la giudice Rita Lane, la designazione è illegale ed incostituzionale. Il Tribunale di Appello del Distretto di Columbia aveva già comunque negato la sospensione della designazione all'inizio di aprile. Due dei giudici hanno ora confermato che l'operato del governo quindi è corretto e Anthropic viene un po' lasciata lì. Adesso da una parte buona.

0: l'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 5 ottobre si festeggia San Placido Martire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Il proverbio del giorno è: ogni grano ha la sua semola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete. Con Urano nel segno, che fa amicizia con la Luna in Gemelli, chiedete a un amico di condividere i progetti. Insieme centrerete un fortunato bersaglio. Darete il meglio di voi in una causa comune, con fiducia e comprensione. Cose diventate merce rara.
1: Toro, siete alla ricerca di una occupazione? Potete contare sul prezioso appoggio di Giove, Marte, Nettuno e Plutone. Non sprecate questo momento fortunato. È ora di spingere il piede sull'acceleratore, di vivere nel presente e scegliere le vie giuste per il futuro.
2: Gemelli. La Luna nel segno sorride a Venere e Urano. Scaccerete la monotonia nel rapporto con il partner con qualche piccola e piacevole provocazione. La vostra curiosità sarà stuzzicata da nuovi incontri che vi permetteranno una crescita personale.
1: Cancro. La Luna nel segno crea un'opposizione a Plutone. Sarete messi alla prova con dei cambiamenti necessari che però vi è faticoso attuare. Non trovate delle scuse inutili. Voltate pagina e vi sentirete liberati da qualcosa di inutile e sbagliato.
2: Leone. Con Venere nel segno e la Luna alleate, ottimi momenti in famiglia. Creerete un'atmosfera di intesa, ascolto reciproco, complicità. Che prodigio! Finalmente vi scrollerete di dosso il nervosismo che vi offusca il sorriso e farete parlare il vostro cuore.
1: Vergine, non sprecate questo buon momento lavorativo. Bando allora a incertezze, titubanze e timidezze. Convincetevi una volta per tutte delle vostre capacità. Dopo un lungo periodo di semina è arrivato finalmente il tempo della raccolta. Approfittatene.
2: Bilancia. Urano contrario vivacizzerà la vostra vita, ma ad alcuni di voi potrebbe addirittura stravolgerla. Proseguite dunque con i piedi di piombo. C'è qualcosa in una persona a voi vicina che riesce a infiammare con un non nulla la vostra aggressività.
1: Scorpione, la Luna in Cancro vi aiuterà a risolvere annose questioni con una persona che siete costretti a frequentare. Poi, finalmente, volterete pagina. Avete così tanto entusiasmo che gli amici si lasceranno trascinare volentieri dalle vostre proposte.
2: Sagittario, con una Luna che si diverte a punzecchiarvi, il vostro umore andrà incontro ad alti e bassi. Ma per fortuna i vostri amici vi verranno in aiuto. Si creerà un clima di apprezzamento e stima reciproca. Riuscirete a comunicare in modo sciolto, efficiente.
1: Capricorno, con Plutone nel segno che bisticcia con la Luna in Cancro, il vostro umore sarà ballerino. Per riequilibrarvi praticate l'introspezione. Rischio di essere coinvolti in pensieri negativi e di voler imporre a tutti i costi il vostro parere sugli altri.
2: Acquario, avrete una buona dialettica e un'ottima capacità persuasiva. Se vi ci mettete, insomma, riuscirete a vendere un frigorifero a un eschimese. Fate fruttare le vostre capacità, affidandovi al vostro intuito ed estro creativo. Date retta alle stelle.
1: Pesci, con la Luna nel favorevole segno del Cancro, farete dei sogni veritieri, capaci di offrire una nuova chiave di lettura a situazioni che vi stanno a cuore. Vi guideranno di certo anche verso una più profonda comprensione di voi stessi e degli altri.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
18: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
19: Due sorelle, due modi diversi di amare.
18: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
19: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Bene amici, c'è un sondaggio e riguarda un po' gli americani che cosa pensano dell'intelligenza artificiale, perché negli Stati Uniti diciamo che oramai è entrata un po' nella routine di milioni di persone, sia a casa che in ufficio, a scuola e per le piccole faccende di tutti i giorni. Intanto telegiornali e podcast ospitano spesso chi la sviluppa e capita di sentirgli dire che c'è una possibilità su 10 che finisca molto, ma molto male per tutti. Beh, forse è anche per questo che gli americani vivono l'intelligenza artificiale un po' con disagio. E secondo una ricerca, diciamo, della Microsoft, nel resto del mondo le emozioni positive prevalgono comunque quasi ovunque. Negli Stati Uniti, diciamo, un pochettino questa cosa si è affievolita, perché la tecnologia viene utilizzata regolarmente, ma con parecchia preoccupazione dagli americani. Lo studio, infatti, ha coinvolto finora 37 paesi con circa 1000 persone intervistate in ciascun paese e prevede di arrivare complessivamente a 140 paesi. Misura, diciamo, già 5 cose: quanto si conosce l'intelligenza artificiale, quanto la si usa, che cosa si prova, che effetti ci si aspetta e quanto magari ci si fida dell'intelligenza artificiale. I numeri generali sono più tranquilli di quanto farebbero pensare i titoli sull'apocalisse. Insomma, in media l'81% delle persone sa che questi strumenti esistono, ma solo il 43% li usa davvero. L'emozione più diffusa non è la paura, ma la curiosità, che riguarda il 64% delle persone, vince in 29 paesi. Beh, l'entusiasmo vero e proprio è più tiepido, il 39% che si dice felice, il 34% eccitato addirittura. In 34 paesi su 37 le emozioni positive superano quelle negative. Le eccezioni sono 3 e sono un gruppo piuttosto strano: Stati Uniti, Egitto e Palestina. Gallup descrive quindi il rapporto con l'intelligenza artificiale come una scala. Prima si sente parlare della tecnologia, poi si prova e infine si usa sempre più spesso, e salendo di solito cresce anche la fiducia, migliora l'umore e aumenta anche l'ottimismo sul futuro. Di solito, appunto, perché questa cosa non vale ancora, come avrete capito, un po' per tutti.

Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso si parla di TikTok. Ebbene sì, insomma, TikTok ha accettato di pagare una sanzione di ben 12,7 milioni di sterline nel Regno Unito per la violazione della privacy dei minori. L'azienda cinese, che ha inoltre sottoscritto un accordo da 100 milioni di dollari con il procuratore generale dell'Alabama, ha promesso anche l'introduzione di misure per ridurre la dipendenza dal social network. Alcune sono, diciamo, simili a quelle che sono state suggerite da Meta. L'Information Commissioner Office, appunto, del Regno Unito, che equivale al nostro garante della privacy, aveva inflitto a TikTok questa sanzione di 12,7 milioni di sterline a maggio 2023 per gravi violazioni della legge sulla privacy, tra cui il trattamento illecito dei dati personali dei minori. TikTok non ha effettuato dei controlli adeguati per individuare e rimuovere dalla piattaforma i minori di 13 anni, non ha fornito delle informazioni chiare sulle modalità di raccolta, utilizzo e condivisione dei dati. L'azienda cinese ha inoltre omesso di acquisire il consenso dei genitori, nonostante, ecco, sapesse benissimo che i minori di 13 anni utilizzavano questa piattaforma. TikTok quindi ha deciso di ritirare il ricorso, accettando quindi di pagare la sanzione. L'azienda ha inoltre ritirato il ricorso contro la richiesta di informazioni sull'uso dei dati degli utenti con età compresa tra i 13 e i 17 anni per i suoi sistemi di suggerimenti. Quindi ora l'indagine comunque sta continuando, un'indagine che, ricordo, era stata già avviata a febbraio del 2025.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la trasmissione. Ci fermiamo. Io vi ringrazio ovviamente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento con la tecnologia che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.
11: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 5 ottobre si festeggia San Placido Martire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Il proverbio del giorno è: ogni grano ha la sua semola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con Urano nel segno, che fa amicizia con la Luna in Gemelli, chiedete a un amico di condividere i progetti. Insieme centrerete un fortunato bersaglio. Darete il meglio di voi in una causa comune, con fiducia e comprensione. Cose diventate merce rara.
2: Toro, siete alla ricerca di una occupazione? Potete contare sul prezioso appoggio di Giove, Marte, Nettuno e Plutone. Non sprecate questo momento fortunato. È ora di spingere il piede sull'acceleratore, di vivere nel presente e scegliere le vie giuste per il futuro.
3: Gemelli, la Luna nel segno sorride a Venere e Urano. Scaccerete la monotonia nel rapporto con il partner con qualche piccola e piacevole provocazione. La vostra curiosità sarà stuzzicata da nuovi incontri che vi permetteranno una crescita personale.
2: Cancro. La Luna nel segno crea un'opposizione a Plutone. Sarete messi alla prova con dei cambiamenti necessari che però vi è faticoso attuare. Non trovate delle scuse inutili. Voltate pagina e vi sentirete liberati da qualcosa di inutile e sbagliato.
3: Leone. Con Venere nel segno e la Luna alleate, ottimi momenti in famiglia. Creerete un'atmosfera di intesa, ascolto reciproco, complicità. Che prodigio! Finalmente vi scrollerete di dosso il nervosismo che vi offusca il sorriso e farete parlare il vostro cuore.
2: Vergine, non sprecate questo buon momento lavorativo. Bando allora a incertezze, titubanze e timidezze. Convincetevi una volta per tutte delle vostre capacità. Dopo un lungo periodo di semina, è arrivato finalmente il tempo della raccolta. Approfittatene.
3: Bilancia. Urano contrario vivacizzerà la vostra vita, ma ad alcuni di voi potrebbe addirittura stravolgerla. Proseguite dunque con i piedi di piombo. C'è qualcosa in una persona a voi vicina che riesce a infiammare con un non nulla la vostra aggressività.
2: Scorpione, la Luna in Cancro vi aiuterà a risolvere annose questioni con una persona che siete costretti a frequentare. Poi, finalmente, volterete pagina. Avete così tanto entusiasmo che gli amici si lasceranno trascinare volentieri dalle vostre proposte.
3: Sagittario, con una Luna che si diverte a punzecchiarvi, il vostro umore andrà incontro ad alti e bassi. Ma per fortuna i vostri amici vi verranno in aiuto. Si creerà un clima di apprezzamento e stima reciproca. Riuscirete a comunicare in modo sciolto, efficiente.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che bisticcia con la Luna in Cancro, il vostro umore sarà ballerino. Per riequilibrarvi praticate l'introspezione. Rischio di essere coinvolti in pensieri negativi e di voler imporre a tutti i costi il vostro parere sugli altri.
3: Acquario, avrete una buona dialettica e un'ottima capacità persuasiva. Se vi ci mettete, insomma, riuscirete a vendere un frigorifero a un eschimese. Fate fruttare le vostre capacità, affidandovi al vostro intuito e destro creativo. Date retta alle stelle.
2: Pesci, con la Luna nel favorevole segno del Cancro, farete dei sogni veritieri, capaci di offrire una nuova chiave di lettura a situazioni che vi stanno a cuore. Vi guideranno di certo anche verso una più profonda comprensione di voi stessi e degli altri.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Brasile, le proiezioni indicano un ballottaggio tra Lula e Flavio Bolsonaro. Ucraina, nuovi aiuti tedeschi e proposta americana per riaprire i colloqui. Spagna, cresce la pressione su Sanchez per le elezioni anticipate. Carburanti, scade oggi lo sconto sulle accise del gasolio. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi chiedono rispetto e ribadiscono fiducia nella giustizia. Catania, inchiesta sulla morte di un uomo negli uffici della polizia. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Il Brasile si avvia verso il ballottaggio per scegliere il presidente. La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. L'indicazione è stata elaborata quando era stato scrutinato poco più della metà dei voti. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico. Il suo assegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: La crisi della casa scuote il governo spagnolo dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'emergenza abitativa. Cresce nel Partito Socialista la spinta a convocare elezioni anticipate. Secondo la stampa spagnola, il premier Pedro Sanchez ha consultato ministri e dirigenti del partito. Tra le ipotesi circola il voto del 29 novembre, ma si tratta di uno scenario ancora da formalizzare. A far cadere i provvedimenti sono stati i voti dei popolari di Vox e degli indipendentisti di Junts. Le proteste nelle piazze chiedono interventi contro gli sfratti e il caro affitti.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi della diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tetti ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garrasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
2: La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici delle volanti e ha disposto l'autopsia. L'uomo era stato fermato dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione della questura, viaggiava su uno scooter e non si era fermato all'alta di una pattuglia. Condotto negli uffici per l'identificazione, avrebbe accusato un malore. Sono intervenuti prima gli agenti e poi il personale del 118, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause della morte e ricostruire quanto avvenuto.
1: E infine lo sport, il calcio. L'Italia torna in campo questa sera a Bologna contro la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Roberto Mancini chiede agli azzurri di completare il percorso di crescita mostrato nelle trasferte di Bursa e Parigi, dalle quali sono arrivati 4 punti. Il commissario tecnico prepara più cambi rispetto alle ultime partite, anche per il poco tempo disponibile per recuperare. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo non aver recuperato da un fastidio fisico. Mancini

0: invita a non sottovalutare la squadra di Vincenzo Montella, nonostante la vittoria dell'Italia nella precedente sfida. E ieri, domenica, è stata una giornata importantissima per i colori azzurri, il servizio della nostra Federica Sorrentino.
1: Nella domenica, senza campionato, in attesa di Italia-Turchia di Nations League, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un gran premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:05. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 5 ottobre si festeggia San Placido Martire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Il proverbio del giorno è: ogni grano ha la sua semola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con Urano nel segno, che fa amicizia con la Luna in Gemelli, chiedete a un amico di condividere i progetti. Insieme centrerete un fortunato bersaglio. Darete il meglio di voi in una causa comune, con fiducia e comprensione. Cose diventate merce rara.
2: Toro, siete alla ricerca di una occupazione? Potete contare sul prezioso appoggio di Giove, Marte, Nettuno e Plutone. Non sprecate questo momento fortunato. È ora di spingere il piede sull'acceleratore, di vivere nel presente e scegliere le vie giuste per il futuro.
3: Gemelli, la Luna nel segno sorride a Venere e Urano. Scaccerete la monotonia nel rapporto con il partner con qualche piccola e piacevole provocazione. La vostra curiosità sarà stuzzicata da nuovi incontri che vi permetteranno una crescita personale.
2: Cancro. La Luna nel segno crea un'opposizione a Plutone. Sarete messi alla prova con dei cambiamenti necessari che però vi è faticoso attuare. Non trovate delle scuse inutili. Voltate pagina e vi sentirete liberati da qualcosa di inutile e sbagliato.
3: Leone. Con Venere nel segno e la Luna alleate, ottimi momenti in famiglia. Creerete un'atmosfera di intesa, ascolto reciproco, complicità. Che prodigio! Finalmente vi scrollerete di dosso il nervosismo che vi offusca il sorriso e farete parlare il vostro cuore.
2: Vergine, non sprecate questo buon momento lavorativo. Bando allora a incertezze, titubanze e timidezze. Convincetevi una volta per tutte delle vostre capacità. Dopo un lungo periodo di semina, è arrivato finalmente il tempo della raccolta. Approfittatene.
3: Bilancia. Urano contrario vivacizzerà la vostra vita, ma ad alcuni di voi potrebbe addirittura stravolgerla. Proseguite dunque con i piedi di piombo. C'è qualcosa in una persona a voi vicina che riesce a infiammare con un non nulla la vostra aggressività.
2: Scorpione, la Luna in Cancro vi aiuterà a risolvere annose questioni con una persona che siete costretti a frequentare. Poi, finalmente, volterete pagina. Avete così tanto entusiasmo che gli amici si lasceranno trascinare volentieri dalle vostre proposte.
3: Sagittario, con una Luna che si diverte a punzecchiarvi, il vostro umore andrà incontro ad alti e bassi. Ma per fortuna i vostri amici vi verranno in aiuto. Si creerà un clima di apprezzamento e stima reciproca. Riuscirete a comunicare in modo sciolto, efficiente.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che bisticcia con la Luna in Cancro, il vostro umore sarà ballerino. Per riequilibrarvi praticate l'introspezione. Rischio di essere coinvolti in pensieri negativi e di voler imporre a tutti i costi il vostro parere sugli altri.
3: Acquario. Avrete una buona dialettica e un'ottima capacità persuasiva. Se vi ci mettete, insomma, riuscirete a vendere un frigorifero a un eschimese. Fate fruttare le vostre capacità, affidandovi al vostro intuito e destro creativo. Date retta alle stelle!
2: Pesci, con la Luna nel favorevole segno del Cancro, farete dei sogni veritieri, capaci di offrire una nuova chiave di lettura a situazioni che vi stanno a cuore. Vi guideranno di certo anche verso una più profonda comprensione di voi stessi e degli altri.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: È
5: sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
7: Più qualità,
5: più radio.
7: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

La panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

in Brasile e sarà ballottaggio tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula e il figlio dell'ex presidente in carcere Flavio Bolsonaro. Nel Golfo di Napoli, dopo le pre-regate della scorsa settimana, sono state aggiornate da 1,2 miliardi a un range tra 1,4 e 1,7 miliardi le stime dell'impatto economico generato dalla 38esima edizione dell'America's Cup in programma dal 22 maggio all'ombra del Vesuvio. Per lo sport ci sono la Formula 1, il ciclismo e l'attesa per le sfide della nazionale senior e per l'Under 21. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: La giornata dalla redazione in apertura attesa in questi minuti, la dichiarazione istituzionale annunciata in mattinata da Pedro Sanchez. Il premier spagnolo ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura nel luglio 2027, sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. In Brasile sarà ballottaggio tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula e il figlio dell'ex presidente in carcere, Flavio Bolsonaro. Il servizio della redazione.
2: La proiezione diffusa nella notte dall'istituto Datafolha indica una sfida il 25 ottobre tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. La prima fase del conteggio ha favorito Bolsonaro grazie ai risultati degli stati del sud. Le regioni del nord-est rappresentano invece le principali roccaforti di Lula. La proiezione sul secondo turno resta distinta dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
1: Nel Golfo di Napoli, dopo le pre-regate della scorsa settimana, sono state aggiornate da 1,2 miliardi a un range tra 1,4 e 1,7 miliardi le stime dell'impatto economico generato dalla 38esima edizione dell'America's Cup in programma dal 22 maggio all'ombra del Vesuvio. Il dato emerso al 66esimo Salone Nautico di Genova in una conferenza stampa con il capo della segreteria tecnica del ministro per lo sport Mario Pozzi, il CEO dell'America's Cup Partnership Marzio Perrelli e il vicepresidente di Confindustria Nautica con la delega all'evento Marco Monsurro. L'America's Cup, ha commentato Perrelli, l'anno prossimo a Napoli sarà tra gli eventi sportivi più importanti a livello mondiale. Napoli aggiunge valore all'America's Cup e l'America's Cup a Napoli, credo che quando ci sono questi due elementi è più facile arrivare al successo. Il calcio in una domenica, quella di ieri, senza campionato, in attesa degli impegni delle due nazionali di questa sera. Ciclismo e automobilisti che regalano destini diversi ai secondi arrivati. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen, ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un gran premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, due italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al fotofinish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: Il calcio adesso, questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. Poco più di una settimana di distanza dalla scottante sconfitta col Belgio, l'Italia corsara Bursa con 4 gol rifilati ai padroni di casa della Turchia e fresca di un 1-1 imposto ai Bleu di Zidane sull'erba dello Stade de France, è proiettata verso un futuro che potrebbe addirittura regalarle il secondo posto nel Giro delle Nations sull'onda dei 4 punti conquistati nelle due trasferte. L'importante è strappare questa sera al Dallara altri 3 punti alla squadra di Montella prima di incrociare nuovamente il Belgio a Bruxelles a novembre e poi la Francia a Milano. In campo questa sera anche l'Under 21, Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi speciali ma anche nella magia dello stadio adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia. Nell'ultima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria dell'anno prossimo, l'Italia deve vincere con 2 reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnarne l'accesso diretto al torneo. A fiducia illimitata di questi ragazzi e

0: come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada, assicura il tecnico in conferenza stampa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:05. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, è abbastanza movimentato il traffico questa mattina. Abbiamo lunghe code per un incidente sulla tangenziale di Napoli tra l'uscita autostradale di Casoria e Capodimonte direzione Pozzuoli, ma ci sono code anche verso Capodichino tra Fuorigrotta e Capodimonte. Auto in fila sono segnalate anche sulla 1 Roma-Napoli tra Casoria e San Giovanni direzione Napoli. Code per lavori e traffico anche sulla strada del centro direzionale tra Cercola e lo svincolo Castello di Cisterna nelle due direzioni. Bene, ora andiamo a Salerno per segnalare code sull'autostrada 3 per chi arriva da Napoli tra Vietri sul Mare e il casello di Salerno Centro. E sempre a Salerno si transita con difficoltà anche sulla tangenziale a causa di un incidente. Abbiamo code da Torrione fino allo svincolo per l'autostrada Napoli-Salerno. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali, i primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera. Tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio novità.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 5 ottobre si festeggia San Placido Martire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Il proverbio del giorno è: ogni grano ha la sua semola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con Urano nel segno, che fa amicizia con la Luna in Gemelli, chiedete a un amico di condividere i progetti. Insieme centrerete un fortunato bersaglio. Darete il meglio di voi in una causa comune, con fiducia e comprensione. Cose diventate merce rara.
2: Toro, siete alla ricerca di una occupazione? Potete contare sul prezioso appoggio di Giove, Marte, Nettuno e Plutone. Non sprecate questo momento fortunato. È ora di spingere il piede sull'acceleratore, di vivere nel presente e scegliere le vie giuste per il futuro.
1: Gemelli, la Luna nel segno sorride a Venere e Urano. Scaccerete la monotonia nel rapporto con il partner con qualche piccola e piacevole provocazione. La vostra curiosità sarà stuzzicata da nuovi incontri che vi permetteranno una crescita personale.
2: Cancro. La Luna nel segno crea un'opposizione a Plutone. Sarete messi alla prova con dei cambiamenti necessari che però vi è faticoso attuare. Non trovate delle scuse inutili. Voltate pagina e vi sentirete liberati da qualcosa di inutile e sbagliato.
1: Leone. Con Venere nel segno e la Luna alleate, ottimi momenti in famiglia. Creerete un'atmosfera di intesa, ascolto reciproco, complicità. Che prodigio! Finalmente vi scrollerete di dosso il nervosismo che vi offusca il sorriso e farete parlare il vostro cuore.
2: Vergine, non sprecate questo buon momento lavorativo. Bando allora a incertezze, titubanze e timidezze. Convincetevi una volta per tutte delle vostre capacità. Dopo un lungo periodo di semina è arrivato finalmente il tempo della raccolta. Approfittatene.
1: Bilancia. Urano contrario vivacizzerà la vostra vita, ma ad alcuni di voi potrebbe addirittura stravolgerla. Proseguite dunque con i piedi di piombo. C'è qualcosa in una persona a voi vicina che riesce a infiammare con un non nulla la vostra aggressività.
2: Scorpione, la Luna in Cancro vi aiuterà a risolvere annose questioni con una persona che siete costretti a frequentare. Poi, finalmente, volterete pagina. Avete così tanto entusiasmo che gli amici si lasceranno trascinare volentieri dalle vostre proposte.
1: Sagittario, con una Luna che si diverte a punzecchiarvi, il vostro umore andrà incontro ad alti e bassi. Ma per fortuna i vostri amici vi verranno in aiuto. Si creerà un clima di apprezzamento e stima reciproca. Riuscirete a comunicare in modo sciolto, efficiente.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che bisticcia con la Luna in Cancro, il vostro umore sarà ballerino. Per riequilibrarvi praticate l'introspezione. Rischio di essere coinvolti in pensieri negativi e di voler imporre a tutti i costi il vostro parere sugli altri.
1: Acquario, avrete una buona dialettica e un'ottima capacità persuasiva. Se vi ci mettete, insomma, riuscirete a vendere un frigorifero a un eschimese. Fate fruttare le vostre capacità, affidandovi al vostro intuito ed estro creativo. Date retta alle stelle!
2: Pesci, con la Luna nel favorevole segno del Cancro, farete dei sogni veritieri, capaci di offrire una nuova chiave di lettura a situazioni che vi stanno a cuore. Vi guideranno di certo anche verso una più profonda comprensione di voi stessi e degli altri.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Spagna, Sanchez, elezioni generali anticipate il prossimo 29 novembre. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito ad un doppio attacco missilistico condotto dalle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Bombardamenti andati avanti anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. L'FBI ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di aver operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Incombe un'ombra inquietante sulla morte a Caivano in provincia di Napoli di Salvatore Calignano, l'operatore edile di 61 anni, deceduto sabato in ospedale dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il discorso alla nazione del premier spagnolo Pedro Sánchez, che dopo aver fatto un breve bilancio dell'attività del suo governo ha chiesto agli spagnoli un mandato più forte per consentirgli di andare avanti con le riforme sociali per una maggiore equità tra i cittadini. Per questo Sánchez ha annunciato la decisione di indire le elezioni generali anticipate per il prossimo 29 novembre. In Ucraina adesso una persona è rimasta uccisa e sei ferite in seguito ad un doppio attacco missilistico condotto dalle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Almeno 10 edifici residenziali sono stati danneggiati.

0: e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: FBI ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di aver operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Si tratta di Wanying Eder Zhang, residente a Irvine, che secondo l'accusa avrebbe condotto un'attività di sorveglianza su un familiare di un alto esponente del governo di Taiwan. I fatti contestati risalgono al 2025 e sarebbero avvenuti a Seattle. Le autorità statunitensi hanno successivamente identificato la persona sorvegliata come Lai Ting Yu, figlio del presidente taiwanese Lai Ching, residente negli Stati Uniti. Incombe un'ombra inquietante sulla morte a Caivano, in provincia di Napoli, di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto sabato in ospedale dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata dopo una chiamata al 118. L'uomo potrebbe essere stato spostato di proposito dal luogo dell'incidente, abbandonato agonizzante. Secondo quanto ha riferito la moglie, suo legale, la vittima era a lavoro sul tetto di un capannone lì. Peraltro è stata trovata l'automobile dei Calignano, c'è anche il giallo di un'assunzione che risulta dal giorno prima dell'incidente. Lo sport motori MotoGP, le Aprilia hanno occupato 4 dei primi 6 posti del Gran Premio del Giappone, ma poco hanno potuto per contrastare la Ducati ufficiale di Marc Marquez e impedire al fuoriclasse spagnolo di vincere facendo il bis con la sprint di sabato, una doppietta che consente al campione del mondo in carica di portarsi a soli 2 punti dal leader della classifica, il connazionale Jorge Martin, che in sella all'Aprilia ufficiale si è preso 2 secondi posti per difendere per quanto possibile il primato a 6 gare dalla fine della stagione. Sul podio è salito poi Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia, riuscendo a tenere a bada fino al traguardo uno scatenato Enea Bastianini con la KTM, mentre quinta e sesta piazza sono andate alle tre caos di Raul Fernandez e Ai Ogura. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima Spot.
13: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
14: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
13: FM World, powered by 22HBG.
15: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
16: Pronto? Chi parla?
15: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
17: Udite, udite, signore e signori!
15: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.
20: Hai già capito che hit kill? Asce non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Tu fai tromimo di certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Spagna, il premier Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Il caso Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi. Dalla provincia di Napoli ancora una storia di violenza domestica ai danni di una donna. Protagonista un uomo di 27 anni accusato di aver picchiato la scorsa notte la compagna 23enne incinta davanti al figlio di 3 anni. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate, una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana caratterizzato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere Las Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura. La decisione figlia anche di quanto successo venerdì scorso, ovvero la bocciatura in Parlamento dei 2 decreti sull'edilizia abitativa elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid di una donna di 87 anni. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev. L'offensiva è cominciata intorno alle 18 ore locali e ha visto l'impiego di droni Shahed, Gerbera, Banderol, Danti e i velivoli Esca Parodi. Tra i mezzi utilizzati figuravano anche 49 droni. A reazione per contrastare l'attacco sono intervenuti l'aviazione e i reparti missilistici antiaerei ucraini insieme alle unità di guerra elettronica e gruppi mobili di fuoco. Oltre 172 droni neutralizzati sono stati rilevati in patti in 13 località, mentre i frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. In Italia adesso il caso Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi. Il servizio della redazione.
2: Giuseppe e Rita Poggi chiedono rispetto per la memoria della figlia Chiara e per il dolore della famiglia. Intervistati a Verissimo hanno denunciato la pressione mediatica che accompagna la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori hanno ribadito di riconoscersi nella sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni. Hanno però aggiunto che prenderanno atto di eventuali diverse conclusioni della giustizia. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda Andrea Sempio. I coniugi Poggi chiedono che dopo 19 anni venga tutelata la dignità della figlia e dei suoi familiari.
0: Dalla provincia di Napoli ancora una storia di violenza domestica ai danni di una donna. Protagonista un uomo di 27 anni accusato di aver picchiato la scorsa notte la compagna 23enne incinta davanti al figlio di 3 anni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che aveva addirittura minacciato la donna di strangolarla, ma lei fortunatamente è riuscita a fuggire. La vittima, al quarto mese di gravidanza, è stata trasferita nell'ospedale Maresca. Per lei 15 giorni di prognosi per plurime contusioni e traumi

0: mondiale della racchetta. All'età di 39 anni l'ex numero 1 serbo è riuscito a conquistare la semifinale dell'ATP 500 di Pechino grazie al successo contro il numero 1 del seeding del torneo cinese per 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Per un posto in finale il 39enne affronta oggi Daniil Medvedev. Zverev invece con questa sconfitta riprenderà la sua corsa al numero 1 del ranking ATP al Masters 1000 di Shanghai. Non c'è altro, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:02.

0: skeletons.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali. I primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera. Tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio, novità!

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. In campo questa sera anche l'Under 21 contro la Polonia. L'Italia deve vincere con due reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. Ieri, in una domenica senza campionato, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. In MotoGP, Marc Marquez ancora protagonista, e poi il tennis tra poco. Il ricordo.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. A poco più di una settimana di distanza dalla scottante sconfitta col Belgio, l'Italia corsa alla borsa con 4 gol rifilati ai padroni di casa della Turchia e fresca di un 1-1 imposto ai Bleu di Zidane sull'erba dello Stade de France, e proiettata verso un futuro che potrebbe addirittura regalarle il secondo posto nel girone di Nations sull'onda dei 4 punti conquistati nelle due trasferte. L'importante è strappare questa sera al Dallara altri 3 punti alla squadra di Montella prima di incrociare nuovamente il Belgio a Bruxelles a novembre e poi la Francia a Milano. In campo questa sera anche l'Under 21, Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi speciali ma anche nella magia dello stadio adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia nell'ultima partita delle qualificazioni all'europeo di categoria dell'anno prossimo. L'Italia deve vincere con 2 reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. Ho una fiducia illimitata in questi ragazzi, è come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada, assicura il tecnico in conferenza stampa. Ieri, in una domenica senza campionato, in attesa degli impegni delle due nazionali di questa sera, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati, il servizio di Federica Sorrentino.
2: A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, 2 italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al photo finish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: In MotoGP le Aprilia hanno occupato 4 dei primi 6 posti del Gran Premio del Giappone, ma poco hanno potuto per contrastare la Ducati ufficiale di Marc Marquez e impedire al fuoriclasse spagnolo di vincere facendo il bis con la sprint di sabato, una doppietta che consente al campione del mondo in carica di portarsi a soli 2 punti dal leader della classifica, il connazionale di Jorge Martin, che in sella all'Aprilia ufficiale si è preso 2 secondi posti per difendere per quanto possibile il primato e a 6 gare dalla fine della stagione. Sul podio è salito poi Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia, riuscendo a tenere a bada fino al traguardo uno scatenato Enea Bastianini con la KTM, mentre quinta e sesta piazza sono andate alle Trek House di Raul Fernandez e Ai Ogura. Il tennis, a Shanghai destini opposti per Lorenzo Sonego e Federico Cina, il primo è stato sconfitto dal tunisino Aziz Doğaz in 3 combattuti set con il punteggio di 6-7, 7-5 e 4-6. Doğaz affronterà domani Federico Cina, che oggi ha eliminato il cinese Li Nang Xiao in rimonta per 6-2, 3-6, 2-6. Ieri intanto Novak Djokovic ha stupito tutti battendo il più forte rivale attualmente sulla piazza, ovvero il numero 2 del mondo Alexander Zverev, che ha approfittato dell'assenza di Sinner e del ritorno a intermittenza di Alcaraz per prendersi la scena mondiale della racchetta. All'età di 39 anni l'ex numero 1 serbo è riuscito a conquistare la semifinale dell'ATP 500 di Pechino grazie al successo contro il numero 1 del seeding del torneo cinese per 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Per un posto in finale il

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: La tua giornata sarà pesante come al solito?
14: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
13: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
14: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
13: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
14: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
13: Ampio parcheggio custodito.
15: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
16: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
15: FM World, powered by 22HBG.
17: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Let's go.

Silva ha confermato lo spegnimento degli altoforni, nuovo no della Corte di Milano. Dopo un intenso fine settimana di consultazioni, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. In Brasile Flavio Bolsonaro ha battuto Luiz Inácio Lula al primo turno, lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Istat, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, un aumento dei 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E a proposito di consumi e rincari, nuove incognite da oggi sul prezzo del gasolio. Una bombola di gas è stata ritrovata sotto la statua del David al piazzale Michelangelo a Firenze. Poi l'Agenzia delle Entrate ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale. Tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. I vincitori del Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. La settimana dei Nobel si è aperta oggi con l'annuncio dei vincitori per la medicina, si proseguirà nei due giorni successivi con gli annunci degli altri Nobel scientifici, il 6 la fisica e il 7 la chimica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADSPA. Il collegio ha quindi lasciato in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria caldo. Dopo un intenso fine settimana di consultazioni, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre, una mossa caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE. La decisione è anche figlia della bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa. Sánchez ha quindi deciso di sciogliere il Parlamento con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza della legislatura, un mandato che in precedenza aveva sempre inteso portare a termine. In Brasile è adesso dove Flavio Bolsonaro ha battuto Luiz Inácio Lula al primo turno, lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2,5 milioni di voti. Gli altri candidati minori, esclusi dal secondo turno, tutti di centrodestra, hanno raggiunto insieme circa il 12%, schede nulle al 2,93%, bianchi all'1,84%, l'affluenza è stata del 79%, in linea con le ultime elezioni. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre

0: Gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: La cronaca: una bombola di gas è stata ritrovata sotto la statua del David al piazzale Michelangelo a Firenze, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta intorno alle 7:30 un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere, certamente in corso. Al momento non è noto se la bombola fosse piena o esaurita. L'area è stata comunque messa in sicurezza. Ultima pagina in chiusura: l'Agenzia delle Entrate ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.
5: Ma c'è capito, Kite Kill? Asha non dice queste cose. Camufè pigliano a pallucci. Mi fai dormire.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Il Cremlino sulle truppe in Estonia, disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, continua ad intensificarsi. Intanto l'offensiva russa in Ucraina, in Medio Oriente le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. L'economia, l'euro risale leggermente, la china dopo essere sceso al livello più basso da 17 mesi. Un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore nel Milanese, poi lo sport tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non ci devono essere dubbi che il nostro Ministero della Difesa ed altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. L'ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando quanto scritto dal Financial Times, secondo il quale l'Estonia sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Continua ad intensificarsi intanto l'offensiva russa in Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. 172 velivoli senza piloti sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev, rilevati impatti in 13 località, mentre i frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Bombardamenti andati avanti ieri anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Il servizio della redazione.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari, 350 milioni per il settore energetico, il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: In Medio Oriente adesso, dove le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese, secondo il portavoce delle forze armate Majid Abdullah al-Nuzaili. Le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1.747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'offensiva arriva mentre restano elevate le tensioni sulle rotte marittime della regione, dove sono aumentati gli attacchi alle navi. L'economia all'euro risale leggermente la china dopo essere sceso a livello più basso da 17 mesi, ovvero dal maggio 2025. Con l'aggravarsi della crisi in Francia e la decisione del governo Sanchez di anticipare le elezioni, la moneta unica ha registrato un calo fino allo 0,8%, toccando quota 1,1161 dollari, per poi riguadagnare parzialmente terreno fino agli attuali 1,1210 dollari. In Italia, con la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l'uomo, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi. Il ciclista è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. Notizia di sport: in chiusura il tennis ha sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Nel primo quarto, quello di Alexander Zverev, sono presenti Flavio Bolli e Matteo Berrettini. Lorenzo Musetti è l'unico italiano nel secondo quarto, che vede Ben Shelton e Francis Tiafoe come teste di serie più alte. Il sorteggio lo proietta verso un terzo turno contro Novak Djokovic. Luciano Dardelli e Matteo Arnaldi sono nell'ultimo quarto, in cui ci sono Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Daniel Medvedev, numero 5. Gli azzurri sono nell'ottavo del Moscovita. Dardelli entra in gara dal secondo turno e potrebbe incrociare subito Stefano Stizzi. Pass Arnaldi esordisce contro un qualificato. In caso di successo, il sanremese sarà il primo avversario di Fritz. Non c'è altro che tanto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermo Idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali e primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera. Tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
16: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
17: Pronto? Chi parla?
16: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
18: Udite, udite, signore e signori!
16: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

filosofo. R1.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. In campo questa sera anche l'Under 21 contro la Polonia. L'Italia deve vincere con due reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. Ieri, in una domenica senza campionato, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. In MotoGP, Marc Marquez ancora protagonista, e poi il tennis tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera la quarta sfida di Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini. A poco più di una settimana di distanza dalla scottante sconfitta col Belgio, l'Italia corsa la borsa con 4 gol rifilati ai padroni di casa della Turchia e fresca di un 1-1 imposto ai Bleu di Zidane sull'erba dello Stade de France, e proiettata verso un futuro che potrebbe addirittura regalarle il secondo posto nel girone di Nations sull'onda di 4 punti conquistati nelle due trasferte. L'importante è strappare questa sera al Dallara altri 3 punti alla squadra di Montella prima di incrociare nuovamente il Belgio a Bruxelles a novembre e poi la Francia a Milano. In campo questa sera anche l'Under 21, Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi speciali ma anche nella magia dello stadio adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia nell'ultima partita delle qualificazioni all'europeo di categoria dell'anno prossimo. L'Italia deve vincere con 2 reti di scarto se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. Ho una fiducia illimitata in questi ragazzi, è come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada, assicura il tecnico in conferenza stampa. Ieri, in una domenica senza campionato, in attesa degli impegni delle due nazionali di questa sera, ciclismo e automobilismo regalano destini diversi ai secondi arrivati. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: A Sepang, Kimi Antonelli si arrende a Max Verstappen ma consolida la leadership del mondiale piloti, allunga sul compagno di squadra George Russell, fermato dalla Power Unit a pochi giri dalla termine. Verstappen, fuori dai giochi, torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 300 giorni. A Lubiana, agli europei di ciclismo, 2 italiani sul podio della prova in linea elite, ma a vincere il titolo continentale è Evenepoel, che si impone al photo finish a Giulio Ciccone per pochi millimetri. Terzo, Christian Scaroni. Gioia per Azzurra Ballan, figlia d'arte che si laurea campionessa europea juniores nella prova in linea.
1: In MotoGP le Aprilia hanno occupato 4 dei primi 6 posti del Gran Premio del Giappone, ma poco hanno potuto per contrastare la Ducati ufficiale di Marc Marquez e impedire al fuoriclasse spagnolo di vincere, facendo il bis con la sprint di sabato, una doppietta che consente al campione del mondo in carica di portarsi a soli 2 punti dal leader della classifica, il connazionale di Jorgen Martin, che in sella all'Aprilia ufficiale si è preso 2 secondi posti per difendere per quanto possibile il primato e a 6 gare dalla fine della stagione. Sul podio è salito poi Marco Bezzecchi con l'altra

0: sulla piazza, ovvero il numero 2 del mondo Alexander Zverev, che ha approfittato dell'assenza di Sinner e del ritorno a intermittenza di Alcaraz per prendersi la scena mondiale della racchetta. All'età di 39 anni l'ex numero 1 serbo è riuscito a conquistare la semifinale dell'ATP 500 di Pechino grazie al successo contro il numero 1 del seeding del torneo cinese per 4-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Per un posto in finale il 39enne affronta oggi Daniil Medvedev. Zverev invece, con questa sconfitta, riprenderà la sua corsa al numero 1 del ranking ATP al Masters 1000 di Shanghai. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 5 minuti. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali e primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera. Tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.
4: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Ex Ilva ha confermato lo spegnimento degli altoforni, nuovo no della Corte di Milano. Dopo un intenso fine settimana di consultazioni, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. In Brasile Flavio Bolsonaro ha battuto Luiz Inácio Lula al primo turno, lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Istat, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, un aumento dei 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore nel Milanese. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I vincitori del Nobel per la medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. La settimana dei Nobel si è aperta oggi con l'annuncio dei vincitori per la medicina. Si proseguirà nei due giorni successivi con gli annunci degli altri Nobel scientifici, il 6 la fisica e il 7 la chimica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADSPA. Il collegio ha quindi lasciato in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria caldo. Dopo un intenso fine settimana di consultazioni, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre, una mossa caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE. La decisione è anche figlia della bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa. Sánchez ha quindi deciso di sciogliere il Parlamento con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza della legislatura, un mandato che in precedenza aveva sempre inteso portare a termine. In Brasile, adesso, dove Flavio Bolsonaro ha battuto Luiz Inácio Lula al primo turno, lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. Gli altri candidati minori, esclusi dal secondo turno, tutti di centrodestra, hanno raggiunto insieme circa il 12%, schede nulle al 2,93%, bianchi all'1,84%, l'affluenza è stata del 79% in linea con le ultime elezioni. In Italia, con la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente all'altezza di un sottopasso. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l'uomo, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi. Il ciclista è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. Notizia di sport: in chiusura il tennis, ha sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Nel primo quarto, quello di Alexander Zvered, sono presenti Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Lorenzo Musetti è l'unico italiano nel secondo quarto, che vede Ben Shelton e Francis Tiafoe come teste di serie più alte. Il sorteggio lo proietta verso un terzo turno contro Novak Djokovic. Luciano Dardelli e Matteo Arnaldi sono nell'ultimo quarto, in cui ci sono Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Daniel Medvedev, numero 5. Gli azzurri sono nell'ottavo del Moscovita. Dardelli entra in gara dal secondo turno e potrebbe incrociare subito Stefano Tsitsipas. Arnaldi esordisce contro un qualificato. In caso di successo, il sanremese sarà il primo avversario di Fritz. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:01. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: da spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.
8: Non ci capito che hit kill? Asce non dice queste cose. Camo fai pigliare un coppa a lui. Mi fai 3 minuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il Cremlino sulle truppe in Estonia, disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, continua ad intensificarsi. Intanto l'offensiva russa in Ucraina, in Medio Oriente le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Economia, l'euro risale leggermente, la china dopo essere sceso al livello più basso da 17 mesi. E a proposito di consumi e rincari, nuove incognite da oggi sul prezzo del gasolio. Una bombola di gas è stata ritrovata sotto la statua del David al piazzale Michelangelo a Firenze. Poi l'Agenzia delle Entrate ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non ci devono essere dubbi che il nostro Ministero della Difesa ed altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. L'ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando quanto scritto dal Financial Times, secondo il quale l'Estonia sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Continua ad intensificarsi intanto l'offensiva russa in Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. 172 velivoli senza piloti sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev, rilevati impatti in 13 località, mentre i frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Bombardamenti andati avanti ieri anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Il servizio della redazione.
2: 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni per il settore energetico, il sostegno portato a Kiev dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nella visita a sorpresa compiuta ieri. Merz ha chiesto a Vladimir Putin di fermare la guerra e ha ribadito la disponibilità al dialogo. Secondo il presidente ucraino Zelensky, gli Stati Uniti propongono un incontro tecnico con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Sul terreno resta alta la tensione dopo il nuovo attacco al ponte nord di Kiev. Mosca ha annunciato una intensificazione dei raid contro le infrastrutture ucraine.
1: In Medio Oriente adesso, dove le forze governative yemenite hanno rivendicato 1122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese, secondo il portavoce delle forze armate Majid Abdullah al-Nuzaili, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'offensiva arriva mentre restano elevate le tensioni sulle rotte marittime della regione, dove sono aumentati gli attacchi alle navi. L'economia, l'euro risale leggermente la china dopo essere sceso a livello più basso da 17 mesi, ovvero dal maggio 2025. Con l'aggravarsi della crisi in Francia, la decisione del governo Sanchez di anticipare le elezioni. La moneta unica ha registrato un calo fino allo 0,8%, toccando quota 1,1161 dollari, per poi riguadagnare parziale terreno fino agli attuali 1,12-10 dollari. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. E a proposito di consumi e rincari, nuove incognite da oggi sul prezzo del gasolio e il servizio della redazione.
2: Scade oggi 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio pari a 6,1 centesimi al litro. Al suo posto è previsto il meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di rialzi del diesel e chiede alle compagnie petrolifere di mantenere sconti e tette ai prezzi fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i listini sono diminuiti, ma il costo dei rifornimenti continua a pesare sulle famiglie. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: La cronaca: una bombola di gas è stata ritrovata sotto la statua del David al piazzale Michelangelo a Firenze, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta intorno alle 7:30 un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. Al vaglio degli investigatori, i video delle telecamere accertamente in corso. Al momento non è noto se la bombola fosse piena o esaurita. L'aria è stata comunque messa in sicurezza. Ultima pagina in chiusura: l'Agenzia delle Entrate ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, traffico intenso con code tra la barriera di Napoli Sud Barra e San Giorgio a Cremano verso Salerno. Lavori questa notte proprio sulla A3, dalle 22 alle 5 di domani chiusura del tratto Cava dei Tirreni Salerno centro verso Salerno. Lavori questa notte anche sulla tangenziale di Napoli, dalle 23 alle 6 di domani chiusura dei tratti Capodichino Doganella e fuori Grotta Cuma in direzione Pozzuoli e del tratto tra Arenelle e Corso Malta verso Capodichino. Sulla A1 Roma-Napoli dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Caglianella e Capua verso Napoli. Sulla 16 Napoli-Canosa sempre dalle 22 alle 6 di domani chiusura del tratto tra Avellino Est e Benevento nelle due direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali e primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera. Tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, protestano le opposizioni, economia cresce il PIL ma diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie. Ex Ilva ha confermato il provvedimento sullo spegnimento degli altoforni. In Spagna Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre, tre indagati per la morte dell'operaio soccorso in strada a Caivano. Nobel per la medicina agli scienziati che studiano il cervello attraverso la luce, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sottolinea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti e respinge l'accusa di ostruzionismo.
2: L'economia italiana cresce, ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
1: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre e la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali delle società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha accolto la decisione come una conferma della tutela della salute.
2: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sanchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
1: La cronaca: 3 persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e 2 titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
2: Ultima pagina: il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesterott e ai tedeschi Peter Eggemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte alla base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere i meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
1: Infine lo sport: il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shelton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per Darderi è possibile un confronto con Stefano Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
15: Pronto? Chi parla?
14: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
16: Udite, udite, signore e signori!
14: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
14: Prima Radio, novità!

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, protestano le opposizioni, economia cresce il PIL ma diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie. Ex Ilva ha confermato il provvedimento sullo spegnimento degli altoforni. In Spagna Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre. Tre indagati per la morte dell'operaio soccorso in strada a Caivano. Nobel per la medicina agli scienziati che studiano il cervello attraverso la luce. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sotto linea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti e respinge l'accusa di ostruzionismo.
2: L'economia italiana cresce, ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
1: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. È la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali delle società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha colto la decisione come una conferma della tutela della salute.
2: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sánchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
1: La cronaca: 3 persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada a Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e 2 titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
2: Ultima pagina: il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesteroth e tedeschi Peter Eggemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte alla base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere i meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
1: Infine lo sport: il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shelton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Dardelli e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per Dardelli è possibile un confronto con Stefanos Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:04. Prima spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali, i primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera, tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.
6: Hai capito, Kite Kill? Asha non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Puoi fare un mimo di certo pure che non può vincere per sempre. E la ciao avuto la torta.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Take a bite out of my ring.

Legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, protestano le opposizioni, economia cresce il PIL ma diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie. Ex Ilva ha confermato il provvedimento sullo spegnimento degli altoforni. In Spagna Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre. Tre indagati per la morte dell'operaio soccorso in strada a Caivano. Nobel per la medicina agli scienziati che studiano il cervello attraverso la luce. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale. Ad annunciarlo in aula è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Le votazioni sulle fiducie sono previste tra martedì e mercoledì. Il voto finale sul provvedimento, scrutinio segreto, è in calendario giovedì 8 ottobre. Dura la reazione delle opposizioni che denunciano una forzatura delle prerogative parlamentari. Il Partito Democratico sottolinea di aver presentato insieme agli altri gruppi di opposizione 53 emendamenti a respingere l'accusa di ostruzionismo.
2: L'economia italiana cresce, ma il bilancio delle famiglie resta sotto pressione. L'Istat conferma per il secondo trimestre un aumento del prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua. Nello stesso periodo il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. I redditi sono aumentati, meno della spesa per consumi, riducendo la capacità di risparmio. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5%, mezzo punto in più rispetto a un anno prima.
1: La Corte d'Appello di Milano ha respinto una nuova richiesta di sospendere il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. È la seconda istanza di sospensione respinta dai giudici. I legali delle società in amministrazione straordinaria avevano chiesto di attendere il pronunciamento della Cassazione, la cui udienza è fissata per il 20 ottobre, sostenendo il rischio di danni irreparabili per lo stabilimento. La causa civile è stata promossa da cittadini di Taranto. Il loro avvocato ha colto la decisione come una conferma della tutela della salute.
2: Andiamo all'estero. La Spagna si prepara a tornare alle urne il 29 novembre. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato la decisione di sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate 9 mesi prima della conclusione naturale della legislatura. La scelta arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti sull'emergenza abitativa e un fine settimana di consultazioni. Sánchez chiede agli elettori una maggioranza progressista più ampia per proseguire le riforme. Al centro dello scontro resta il diritto alla casa, dopo le manifestazioni contro il caro affitti e gli sfratti che hanno attraversato numerose città spagnole.
1: La cronaca: 3 persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni soccorso in strada Caivano è deceduto in ospedale il 3 ottobre. La procura di Napoli Nord contesta l'ipotesi di omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e 2 titolari di un capannone. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli interessati di nominare propri consulenti in vista dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico è previsto per il 7 ottobre. L'inchiesta deve chiarire le circostanze del ferimento e del successivo abbandono in strada.
2: Ultima pagina: il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Diesterot e ai tedeschi Peter Eggemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le scoperte alla base dell'optogenetica, una disciplina che unisce genetica e luce per studiare il funzionamento delle cellule. Le loro ricerche hanno permesso di attivare o disattivare singole cellule nervose attraverso stimoli luminosi, osservando con grande precisione l'attività del cervello. Il metodo è utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per comprendere i meccanismi che regolano emozioni e ricordi. Con la medicina si apre la settimana degli annunci dei Nobel.
1: Infine lo sport: il tennis è stato sorteggiato al tabellone dei Masters 1000 di Shanghai con 5 italiani iscritti. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono nella parte di tabellone guidata da Alexander Zverev. Cobolli entrerà direttamente al secondo turno, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Alexander Kovacevic. Lorenzo Musetti è nel quarto di Ben Shelton e potrebbe incontrare Novak Djokovic al terzo turno. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi sono invece nella parte di tabellone che comprende Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per Darderi è possibile un confronto con Stefanos Tsitsipas già al secondo turno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, migliorato il traffico su strade ed autostrade della regione. Lavori questa notte sull'A3 dalle 22 alle 5, chiusura del tratto tra Cava dei Tirreni e Salerno Centro verso Salerno. Lavori questa notte anche sulla tangenziale di Napoli. Dalle 23 alle 6 di domani chiusura dei tratti Capodichino Doganella e fuori Grotta Cuma in direzione Pozzuoli e del tratto tra Arenella e Corso Malta verso Capodichino. Sulla A1 Roma-Napoli dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Caglianella e Capua verso Napoli. Sulla 16 Napoli-Canosa, sempre dalle 22 alle 6 di domani, chiusura del tratto tra Avellino Est e Benevento nelle due direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali, i primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera. Tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. La morte dell'operaio Salvatore Calignano a Caivano, 3 persone indagate per omicidio colposo, il lavoratore era stato trovato gravemente ferito e abbandonato in strada. Camorra, 9 arresti per la vivente rissa tra gruppi rivali davanti alla Maximol Pompei, contestata l'aggravante della finalità mafiosa. Incendio nell'isola ecologica di Penura, scuole chiuse, attività sportive sospese nel quartiere per i fumi sprigionati dal rogo. Si attendono i risultati dei rilievi ambientali. E a Torre del Greco, arrestato un 27enne accusato di aver picchiato la compagna incinta davanti al figlio di 3 anni. Questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Prima

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tre persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito e abbandonato in strada a Caivano. La Procura di Napoli Nord contesta l'omicidio colposo in cooperazione al datore di lavoro e due titolari del capannone dove l'uomo avrebbe lavorato. L'autopsia dovrà contribuire a ricostruire quanto accaduto. 9 misure cautelari nel napoletano per la violenta rissa scoppiata davanti al centro commerciale Maximol Pompei. 7 indagati sono finiti in carcere, 2 domiciliari. Secondo la DDA, a fronteggiarsi sarebbero stati giovani riconducibili a Clan Giunta e al gruppo rivale del cosiddetto Quarto Sistema. Tra le accuse, rissa, rapina, violenza privata e reati legati alle armi, tutti aggravati dalla finalità mafiosa. Resalta l'attenzione a pianura dopo il vasto incendio nell'isola ecologica di Via Nelson Mandela. Il comune ha disposto la chiusura delle scuole e la sospensione delle attività sportive come misura precauzionale per i fumi e gli odori di combustione. Le restrizioni resteranno legate all'esito dei controlli ambientali dell'ARPAC. Infine, Torre del Greco, un 27enne è stato arrestato con l'accusa di aver preso a schiaffi e pugni la compagna di 23 anni incinta al quarto mese davanti al figlio di 3 anni. La donna è stata medicata e trasferita con il bambino in una struttura protetta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma senza fenomeni diffusi. Nel corso della giornata potranno comparire velature e nubi in graduale aumento sui settori occidentali e primi segnali della fase più instabile attesa nelle prossime ore. Al centro condizioni generalmente stabili e soleggiate, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul versante adriatico il tempo resterà asciutto per l'intera giornata, mentre tra Toscana e Lazio le nubi tenderanno ad aumentare verso sera. Tempo prevalentemente buono anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose, ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno miti e superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. Al centro, per esempio, sono previste massime generalmente comprese tra 22 e 27 gradi, con valori più bassi nelle zone interne montuose. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.